0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, tanto noi siamo amici.

Ripropongo la giacca nuova e per la strada la gente fa: guarda, guarda che giacca nuova, sembra la fodera di un sofà. Basta resistere.

Li vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze, vuole certezze, il mondo vuole certezze.

presto urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.

0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.